Pazzo il mondo, pieno d'amarezza, intrappolato come un pesce in una rezza, rimasto appeso all'amo per un labbro insanguinato. Ha resistito, poi d'un tratto è sprofondato, ma tu l'hai ritrovato, col fiato l'hai scaldato,

0: Fip nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.
1: Stop!